0: pronto.
1: Hai che si termina? Hai conto che io ho spunto a morire?
2: La bruciante bianca. La